ti mi sa mesi subie Monica ma ci rovi a signi na se si arradia cano e bebe muate. Hey!

Eni ni mrasamzo. Efrisa woni tani kwafie ani asumjie. Ano adibaka mo. Asiwe ya dumo. Enya wani suo nyamsa po. Suo nyamsa.